0: Il y a la violence qui arrive.
1: Là, il y a la violence qui arrive. Attention, violence.